0: associate ad Erto, come sempre, l'azienda Italia. Pensate quale grande sponsor ho! Ma chi mai ce l'ha avuto? E allora, grande sponsor, grande proposta, sì! Perché oggi Ciampi mi ha detto, sì, vendiamo, attenzione!
1: L'hai detto un commento che vivimo in un ghetto, però io non penso che... Sì, ma dormi tranquillo.